0: uomo dell'acqua. E poi andavo in una comoda ma per beba, andavo a Nambri. Che tu con mazzi si vuoi notare, gli altri qui sono mazzi, non di così non di muoio. Presente la mia ne vuole un cuore. Che di aia può di inca, di scontri, chi ne che me non mi deve. E che le vuoi mandarmi una cosa grande, di mani da braccio. Ano da qua non è già cos'è, mbo, andate pure già passo. Andate pure già passo a cama a hite. Dico, so andare una là da emma. Oye, pure a cava.
1: Ya gazira gidede.